0: Se stia rumba desconnizzi.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche luna.

0: Maccia Bon Giovanni, che mi imparato a fa?
1: Tu che mi hai imparato a fa? Che chi si vede a ti?

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico o davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però per la bocca del grande Claudio Villa vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Maria Nazionale. Serenatella. Shue shue.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Lello Olmo, Forturel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, saggia me li aspettò.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto pazze c'è pericolo. Chi dà chiappo in danno vicolo, mi stamazza l'ombericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che chiude male e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va rindovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Ma che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattaglia la chiribiri. L'automobile è un veicolo che a due passi c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
3: Peppino di Capri, Monastere Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse dire quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu costai a sentra, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoletane.

io son con l'acquaiole e margellina, e sempre in tuo coro fu corda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, ed anche tu la così, io mi non lo contento, ma

Io che in ogni momento innamorato perché mi viene dall'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucchia, e cerco solamente la vacca. Poi il giovane si è, se lo stai un puntato, viene a dato, regalai alla vincata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Anna Magnani, Scapricciatiello.

Sin no tu bandera, bomba, spoiler.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ezio Pinza.

0: chiamo Margari, fammi puntare il doppio, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengas.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce la scampanellata, se mette mezzo grana e se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Ma io moro, se non vegamo legna. Chiamo Margari, fammi contento, ovvi. I quando che po, non dico niente più.
0: Guaglio, non mi sacca.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nilla Pizzi, Un mese del rose.

confiare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Ma la femmina

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, L'art rosola.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: sera, ma scordare non tu vuoi più.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 5 e un minuto. Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundà.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa, ma la

Gilda Mignonette, Connola d'amore.

Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami lì scusa, di scendere.

va, signori, spiegano un sacco di lì. Fa bella figura, da vi piace compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare me, me la sai. Però, però, quando ti piace, sei a Lucca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Eva Nova, Napoli Catorn.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio soprano a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 6 e un minuto. Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Mi sono ubriacata sola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: E Pino Gagliardi, a dov'ai? Chi sa pa' niente.

sette rambe, sette lume, sta finestra in giro sta. Guap mia, amore e gamba, tiene a pannetto consuma. Taglia scinne,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, cazzo d'errore, quando spunto, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me, ce lo sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Francesco Malapena Leone, canta pa' me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Teresa De Matienzo. I palloncini.
2: Capita, sta in gustosa, ho fatto che la mamma

da cucca contente, quando ne ha fatto una frisca non è tante, ma viene, mi c'è ne

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino, A Frangese.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy. Leva di là la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: C'è la gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
3: Ti voglio ammirare dalla testa mia.
2: Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
4: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Levati la camicia.
2: La camicia no.
4: E levati la camicia.
2: La camicia
4: no. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
2: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
4: Ti voglio ammirare dalla testa di
2: te. Mi vuole ammirare dalla testa di te.
0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: non reagisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te, ya te venna, ya te venna.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Dusolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmana.

Sergio Bruni. Guaglione.

si deve usare. Scorda del piccerino, casi o dice a papà, chissà come va a fornire.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Scisci, Piazza dei Martiri.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Domenico Attanasio. Fama.

0: Maria Rosa, Frascanova.
1: Si m'ha appiccicata, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sì non sbaglio.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputa approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina, ne fa sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora con le stelle da scarda, tu staresti a malissimo con me una potrua.

sei giunto? E un po' cagnamo a frasche. Io vengo pronto, innamorata fresca. Vengo a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volte spazi, ti capisco, voglio filo ritto, casino tu a busca.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Anima e cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapilla, non cuorne curalla.

lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchio, una corteccia di

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: ribassa.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti, Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ensemble Oni Whiters, Umunaciel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente, messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana. Significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un richiamo alla responsabilità.
3: L'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
2: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco, i transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
5: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingma.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, ne è venuto 3 e t'hai

non sai per niente scaltro, il mio cuore lo tiene un altro, e i ritratti li tieni te.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: sogno mi fisse, mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo' casato aprile, con bella novità, nelle nozze per 6 aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è spopata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Gilda Mignonette viene menzionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda il 55enne colpito ieri mattina da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani del bar di Milano dove è avvenuta l'aggressione. Mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che hanno detto di aver perso i suoi contatti da giorni. Non risulterebbero progressi accertati di problemi psichici. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano. Presenti all'affollata adunata tre figli ma non Mojtaba, suo successore. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. L'ENAC assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Un sabato in chiaroscuro per gli azzurri a Wimbledon. Sonego eliminato da Fritz, Berrettini in 5 set da Dimitrov, stesso numero di set per Cobolli sul russo Kachanov, con approdo agli ottavi dove Sinner oggi attende il giapponese Mochizuki. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.

capricci e no d'amor. Por un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è stata.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lo guarracino che chieva da mare, le venne voglia di sensorare, se facettano bello vestito di scarta di spina, polito polito, con una parrucca tutta ingrifata, da siarella ambraciolata, con lo sciapò, con le pozzine di punta, anche se fine fine. Con i casuni di rizzo di

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia. Ma la vecchia della bavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, e fuori le zezze, fuori lo scuorno, anime core, faccia di cuorno, ciò s'intenne, la si sardella, s'affacciaia la fanestella,

stiva de posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ontiso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e etta che

cercando lo guarracino la disgrazia, chi se portaia cambiasa la piazza dove un contraia, se la ferra poco mattino e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, ponie, parapesse, scuppolone, fa cozza e connesse, cerva chiuna, si muta nossa, e la macca ossa e pilossa. Venimmo in cena caloro, amore, parente, amici, accettere fora, chi con mazza, cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spadella, chi sto con barra e chi

giro correva una striscia da stupardita da chi la lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sarga gente c'è d'acchiata, scormatugne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luzza e sturiuna, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, figa, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomba, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccolo e con le scarpe, sconciglia, gamera e ragosta, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammali una, libatrata. Morza e pizza, cabbali una, adluvio la sucuzzuna, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni

0: cosa è tu, che un dolce rumena.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia va, caggia via, che ce vuoi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci

0: Vabbè, fatto fotografare. Ecco, una zona.
1: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.

Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare, non ci vengo a non m'accattellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacco e scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agapa, tu mi capisci, Agapa, tu mi tradisci, Agapa, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci. Caridotto.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 11:02.

Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con rilorgia catena, ma tu Luciana mi fa compare. La tarandella napolitana, si natte Luciana, che si guappa e si bella, tu l'itta borra che castagnella.

voglio bene alla figliola, cantando a Senù.

mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io vado, dice, quanto certo zio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella zia, lo sta cullare quando si ammarita.

cazzo che la fine per la meraviglia, la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà che fra i nipoti titolato, dice e andrà a fornì che stupasone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e faccio, in areggio, e a meglio areggio, e su signore, tu vado in mastraccio, e su signore, ama ben bella seggio, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son tu fresca in diapora.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ognuno.

e con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, cadetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa e sapere.

ho la vita del grande di me, io mazzo alle tre. E se vado da qui fino a lì, io voi in taxi. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che fisse ma fisse, ma in fissa se fissa, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le gelle mi dico così, quando è sport, ed ogni

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni, la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un murlicchio! Niente mana ha dovuto!
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.

Una sera fui chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Cane, scusate giovino, io so bisnonno, si è tornato proprio molto ospitale.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica sul nostro territorio. In dettaglio al nord, sole protagonista con ampie schiarite, contesto di assoluta stabilità atmosferica anche al centro Italia e bel tempo al sud e sulle due isole maggiori con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime che tenderanno leggermente ad aumentare con anche punte di 34 gradi su alcune zone. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare la di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.

tutta la cavolla, Gigi Ronaldo del Gamma Lugolla, tutta la tosta ci va a cavolla. E se ci lleva posa anche la sala, chi c'è l'ugala del Gigi Ronaldo? E se ci lleva posa anche la sala, chi c'è l'ugala del Gigi Ronaldo?

essere Madonna, c'è il giornale delle magalline, facciamo il love, essere Madonna. La membara di magna paranale, chi sei gallone di Ciceronale. La membara di magna paranale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale, voi, si fuori bella. Ciceronale, voi, si fuori bella.

canale, chissà la foto del Gigi Ronaldo. Ma non tenevo tu mangi il canale, chissà la foto del Gigi Ronaldo. Gigi Ronaldo, amore, si può ribella. Gigi Ronaldo, amore, si può ribella. E Gigi Ronaldo tenevo un culo che pareva un copo d'adore. E Gigi Ronaldo tenevo un culo che pareva un copo d'adore.

osso di palle, chissà la vacca del Cicerarall. Ma non te levo gli osso di palle, chissà la vacca del Cicerarall. Cicerarall, amore, si può.

0: E canzoni napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni, la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Giacomo Rondinella. Serenata sul Rient.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi a poi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucano Chiagna.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica. Lina Sastri, Tammurriata nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mariangela D'Abraccio, Sola.
2: Come una valca spersa mia somara, sto busbattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma con sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 14 e un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Sergio Bruni e Palomma.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Silvana Martino, a tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette. Tarantella internazionale.

si musica frontiera.

o si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. Non potiterò che me ha

appassionato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

0: come l'ha fatta mamma, da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Amedeo Pariante, Ich bin Golo Francese.

richiesi tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Richiesi tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sandy.

e dormi in questo paese, casi da proro una sembra accise. E rispondete a pazienza, scusa, ma tengo innamorato questo paese. E rispondete a pazienza, scusa,

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Luciano Taioli. Resta con me.

0: casa sana solo in braccio a te. Quanta malinconia, quanta resta sulle senza te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Silvana Martino. Preferisco il Novecento.

scetto e tutte i giorni mangiano tu sacar. Tu vestita esco alla gelata, sta spaccata non mi va. O russo e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente

sta con me, la metto in quel latte. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, mi fa roma, va la nuota. Ma anche questa va a vedere, è una cosa schiatte. E invece per pispietto voglio fare, voglio fumare. E quale sport ti

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa la tassa sua, l'anno compa

Il ragazzolaio si sposava, la casa da affittare in coppia quartiera, e poi truccata domandava, via

0: Napoli bello, io si sempre tu, si sempre tu.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 16 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

par parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E figlio da bassotto diventa, mo sa panna una zuppatella, guidare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Gina Santelia e Traditional.

0: grande cattività, con voce tosta da stovile, mo che basta arrivare.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, Nonno voglia fa' o sorgente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 17. In punto.
1: Fausto Cigliano, N'accordin fa.

0: John Thiel, Pazzarelle.
1: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, se siete piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardillo mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: gioia che rosa, con mangia e con pe.
1: Canzoni napoletane.
2: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ria Rosa, l'americani Napoli.
2: Ringo Street, Faro Street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come...

troppo che sta buona, sorra!

0: o parla d'asso fra. Però o solo canta calla, la non lo può trovare. O va fra lo che si passa, va fa chi suggesta fa che e parla quando basta 5 pezzi. Basta, va!
1: Ah, calla!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Palomma.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: JJ Di Giacomo.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Beniamino Gigli. Funicolì funicolà.

volevole, volevole, volevole.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Resal, Suspir i Capomont.
2: Attoce va a morire eternamente e lo signore

cuore, ma puzzinando, io vorrei.

Malinconica felice e tu mi sospirassi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Gigi Di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: O Marinariel.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Clara Graziano. Preferisco il Novecento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Mario Lanza, canta con me.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Isa Landi, T'ammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Com'è tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa nel giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettate la medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, d'aria pura.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Lusingama.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 20 in punto. Alberto Berri, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi di vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto chinir, impazzisce gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: mie, sospira e fa. Sei una bomba, sto chienire, impazzisco gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Sei una bomba, non ho vita con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinata.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba, sospira e fa. Sei una bomba.
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
3: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

come fare, perché a capita che ha trovato la mano, ma farlo comparirla con Michele. Guaglio, non mi

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancellavuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sulle regioni settentrionali, da segnalare solo qualche fenomeno a fine giornata sulle Alpi orientali. Tempo stabile ed assolato al centro Italia, bello al sud e sulle due isole maggiori con solo innocue velature di passaggio. L'alta pressione tende a rinforzarsi con anche il caldo che tenderà ad aumentare. Si registreranno locali punte di 35-36 gradi, caldo che si farà sentire anche per la giornata di domani, soprattutto appunto nelle ore pomeridiane, clima già molto piacevole al primo mattino. Il tutto sempre con spazi assolati e qualche fenomeno tra pomeriggio e sera sull'Appennino centro-meridionale. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Michele Salpi, Over and

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Funiculi, funiculà.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Edoardo Migliaccio, chi campa ritt, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatte io, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Mario Lanza, tu canucchiagna.

0: Canzoni napoletane. Ma sono innamorate te.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna maggio.

Ne conosco tante tante che non so chi un meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Ima ricorde Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

l'attrice innamorata a cantare. Canta, canta, capo d'amore, passa l'umore. E chi ha voluto fare, la sandrina di vera, guardando a giù, guardasi tu.

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambara.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, che tutta casa parla, l'amore da tua. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Abate. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Enzo Fusco, O Paese do Sole.

compagnere a sta felicità. Ma è vero, non è vero, da sto tornato a Napoli, ma è vero che sto qua. O treno si va ancora in stazione, quando c'è un

0: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciura, tanto chiaro resta luna.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

0: femminella, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione,
1: gelata stagione,
0: gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme,
1: sto cuore per me,
0: sto cuore carme.
1: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
0: E perché?
1: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché in drink d'entrare, in mezzo mare, non scoglie, c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: resta un giovane fuori. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa, perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché entrinca dentro, mi è zomare, lo scoglio, c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bocche, e mo fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 22. In punto. Red Bongusto. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa, Avucchella.

Miranda Martino, Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, si stringano.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucca signora. Ya, yeah, ya. Yeah. E allora poi...

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Infantino. Autunno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

natura sì, si fosse tutto vero, se la gente avesse di poverità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. L'Artro Sola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano. Viene menzuon.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
1: Alfredo Del Pelo. Cor ingrata.

0: ne colì, ne colò.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: sorella, ti marisca con buccazza, tu va fillo grosso grosso, il dopo sei che si possa, da ma fammi stampare.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Silvana Martino, a Mulignana.

0: chiamo Margarita. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di
1: attenta.

0: lei se botta, ma se ti faccio afflitte sconsulate.
1: Si bella infama assai, peggio una cara. Mai more.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Cipriani. Scrivami.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Olimpia Lucente, ite vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Lanza. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, U sola mia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.

quattro giorni non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e paravisa, io te la suonà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, e trasito, e facile.

paravisa sa cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai, Carmelo solo mio marito.

e sotto soli a luna buio sentite si voce che so voce in gioventù e si scemi per là non ci credite sappi voi paradiso.

più vecchio si sentettero piglià. Soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Biesi, permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Sofia Loren. Felicità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, ti voglio bene assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 luglio. È l'una. È un minuto.
1: Maria Paris. A Gartolini Napoli.

fermata e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Massimo Ranieri, U Cacciavina.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano, Anima e Cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Luciano Tajoli, Strada un fosso.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: Che stia rumbre scugni.
1: Aspettate, aspettate!
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina, figurella!
0: Trova da mandizzo.
3: Oh, signora, cagata!
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battinocchio!
0: Trova gusto a te.

0: sì.
1: Bella bambro carmere poppa, non posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffè, un simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che lo va fai.
1: Un matando a vira nizza, la scinna schizza schizza, fino a panna lo scavo,
0: che si arrumbre scugnizza.
2: Enrico Caruso, Ima ricorde Napoli.